0: Anche stasera, dalle 19.30 su Radio Nostalgia, si balla e si canta con... La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Sono le 2:21.

0: Ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimonio alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato il mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Sono le 2 e 55 minuti.
4: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita.

0: Ciao, sono il Biba. Vi aspetto ogni sabato sera a partire dalle ore 21 con tantissime novità. La prima, Upside Down Mix. Tanta musica anni 80 mixata e selezionata dai nostri DJs. Seconda ora a partire dalle ore 22, Boiler Boom. Tanta musica house dal vivo suonata dai migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto e le nostre chiacchiere. Mi raccomando, ore 21, sabato sera, qui su Radio Nostalgia.
1: Sono le 3:28.

0: Ami gli anni 80? Hai ancora il ciuffo? Anche se non hai più i capelli, manda il tuo 3 per te. Scegli le tue 3 canzoni preferite degli anni 80 e invia un vocale con nome città e i titoli al 338 6360 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia. Il ciuffo passa, la musica resta.
1: Sono le 3:55 minuti.
2: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita.

0: Ami gli anni 90? Appena parte la dance ti muovi ancora come un tergicristallo? È il momento del tuo 3 per te. Manda 3 canzoni degli anni 90 con un vocale, nome, città e titoli al 338 63 60 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Sono le 4 e 20.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 5 e 23 minuti.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
2: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
0: Sono le 5 e 54 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen,

0: dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. E li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
1: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
2: Siamo amanti della pasta.
3: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
4: E anche basta con questo spot!
5: E non se ne può più, la bella è rotto le fa!
0: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Questa è Radio Nostalgia. Oh.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 6:31.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Reese Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Pensavo ad una luce
11: soft, dai toni caldi,
10: che sia intensa e bianchissima,
11: con i LED dimmerabili,
10: a piantana o a soffitto,
11: a diffusione dal pavimento.
12: Posso darvi un consiglio?
10: Sì?
12: Luce più!
13: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
14: Scopri di più su lucepiu.com.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua

0: scopri di più su biorepack.org.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Puoi provare il noleggio, ma senza impegno a lungo termine. Emerent ha la soluzione per te. Con il programma Flex hai tutte le garanzie del noleggio a lungo termine, ma con la libertà di restituire l'auto già dopo un mese. Flessibilità, tranquillità e un'auto sempre garantita. Emerent, il noleggio su misura per te. 800 94 33 88.
3: Sono le 6 e 57 minuti.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
6: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure al lavoro il governo che punta al taglio IRPEF allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro e poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
7: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
6: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota, non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano anche la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
5: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca. Lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska. Intanto sul campo si intensificano gli attacchi incrociati. Nella notte un raid di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato 4 morti e 15 feriti. Attacco anche su Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone russo ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni hanno bersagliato la regione di Mosca, mentre nella regione russa di Belgorod, in due distinti episodi, 3 persone sono morte, ferite altre 16. L'Ucraina sta rispettando la tregua agli attacchi sui siti energetici, ma non altrettanto la Russia, aveva denunciato questa mattina Zelensky. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari hanno sfilato accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più imponente è a Parigi, dove si registrano tensioni e scontri tra polizia e manifestanti. Ma sentiamo con Alessandro Cisilin quali sono le principali ragioni di questa mobilitazione studentesca.
8: Al centro delle rivendicazioni studentesche c'è il tema più consueto, quello delle risorse per la scuola, giudicate insufficienti per giunta su un bilancio che prelude, come in larga parte degli altri paesi europei e della NATO, ha un capitolo più che mai osteggiato, quello dell'aumento delle spese militari. Nella piattaforma delle richieste c'è un piano da 10 miliardi di euro per i licei, fondi attuali ritenuti insufficienti per la piaga di classi sovraffollate fino a 35 studenti, assenze di docenti che non vengono rimpiazzati, strutture deficitarie, incluso il mobilio e l'igiene, ma anche l'organizzazione degli orari scolastici, seguita a una riforma del 2019, la contestatissima piattaforma Parcoursup, che concede ai liceali di indicare le proprie preferenze sui corsi, ma lasciando agli istituti l'ultima parola sulla base di considerazioni meritocratiche. Non siamo robot, protestano gli studenti, parlando di sistema ansiogeno che incide poi anche sull'orientamento professionale e per giunta li costringe a ore buco tra una lezione e l'altra e

0: una permanenza a scuola che può raggiungere le 10 ore al giorno. Disagio esteso, motivato e serio, denuncia un gruppo di sociologi sulle colonne di Le Monde.
1: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Jelsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola. Acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Cambiamo argomento, i farmaci contro l'obesità sono un tema molto presente sui social e sui media in generale, dove gli aspetti che emergono possono non essere verificati. La parola va allora a specialisti e pazienti, protagonisti di un recente incontro nella capitale. C'era per noi Giulia Villa.
2: Nuova era per la cura e la prevenzione della salute metabolica. A Roma i massimi esperti si sono confrontati sui farmaci incretinomimetici, molecole come semaglutide e tirzepatide che non solo combattono l'obesità ma proteggono cuore, fegato, vasi sanguigni e sistema nervoso. Andrea Fabbri, professore di endocrinologia all'Università Tor Vergata di Roma.
3: Le incretine, oltre alla perdita di peso, fanno tante altre cose. Fondamentalmente spengono l'infiammazione, quindi proteggono il cuore, proteggono la diabete, proteggono il fegato perché lo rendono asciutto ed elastico, hanno un'azione di protezione tumorale perché purtroppo sovrappeso, obesità viscerale si associano a un maggiore rischio tumorale.
2: Un cambio di passo fondamentale che trasforma direttamente la vita quotidiana dei pazienti. Il giornalista Enrico Bendoni racconta la sua esperienza.
4: Avendo avuto problemi cardiaci sono un soggetto sotto controllo. Poi nel mio caso abbiamo verificato che non solo sono sparite le infiammazioni, ma mi ha risolto anche altri problemi. Avevo avuto un'operazione ai polmoni e quindi avevo del liquido che sembrava non andar via. Grazie a questo tipo di cura invece è sparito lo stupore del medico di riferimento.
1: Calcio in chiusura, archiviate le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
8: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
9: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
8: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
10: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
11: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
12: Boda, è bellina sta macchinina.
8: Questa è Radio Nostalgia.
13: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70 80 90.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 7 e 33 minuti.
2: Nostalgia.
3: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia.
4: Buon centro settimana e quasi centro mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Callisto e i Venanzio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 ottobre Ike Eisenhower, nato nel 1890, l'attore Roger Moore nel 1927 e la nostra Alda De Usanio. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado della bilancia, hai una doppia personalità. Da un lato sei sfrenato, presuntuoso, indeciso, dall'altro sognatore, saggio, umanitario, modesto, serio e sincero. Generalmente sei di temperamento riflessivo e ponderato. Potresti essere un eccellente giudice. Sei fortemente attaccato agli usi e costumi dei tuoi antenati e senti molto l'influenza di tuo padre. Abilità artistica. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 14 ottobre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Ogni cosa scorre sull'impronta della progettazione. Risentiamo persone che non vediamo da tempo e rispolveriamo un vecchio sogno nel cassetto. Un viaggio lontano può trasformare in positivo la nostra vita. Andiamo a trovare qualcuno che vive altrove. Toro, ci vuole una sosta dopo le turbulenze precedenti. Accogliamo con sollievo alcune ore in cui possiamo godere di tempo libero e tranquillità. L'atmosfera ha il pregio di offrirci spunti su cui riflettere, a partire dai nostri desideri e dai bisogni più segreti. Gemelli, dedichiamoci ad alcune faccende rimaste in sospeso. Una telefonata a un amico perso di vista, una promessa fatta al compagno e non ancora mantenuta. Con le nostre capacità speculative diamoci subito da fare. Riprogrammiamo la gestione delle finanze. Cancro, abbiamo la possibilità e la voglia di sperimentare qualcosa di insolito. Caliamoci nei panni di un investigatore e partecipiamo magari a una cena con delitto. Scherzi a parte, mettiamoci in gioco. Potrebbero emergere dei talenti nascosti e delle nuove passioni da coltivare. Leone, si profilano delle svolte importanti per la carriera, ma non accontentiamoci di un piccolo cambiamento. È ora di osare di più. Siamo al centro degli sguardi e non passiamo inosservati. Sarà per questo che ci sentiamo a nostro agio. Vergine, super lavoro in vista. Opportunità di trasformazione nella professione e nuovi incarichi redditizi da svolgere valgono un piccolo sacrificio. Qualche lieve disturbo psicofisico rallenta un poco la nostra efficienza, ma coraggio, è un calo temporaneo. Bilancia, serenità e ottimismo ci accompagnano per tutto il giorno. Desiderio di affermazione sull'onda di circostanze favorevoli e iniziative convincenti. Siamo bene, siamo in forma smagliante e per di più possediamo un fascino più magnetico del solito. Scorpione, grazie a un motore energetico che funziona a pieno regime, possiamo sistemare un sacco di incombenze. Una regola non scritta, ma sempre valida, suggerisce che è meglio non mischiare amicizia e quattrini o affari. Sagittario, la terapia migliore per scacciare i pensieri bui per noi rimane sempre viaggiare. Non conta la destinazione o la durata, l'importante è partire. Concediamoci uno stacco e lasciamo a casa le preoccupazioni. Tutto si risolverà, diamo tempo al tempo. Capricorno, mercoledì che veleggia tranquillo in acque di massima sicurezza economica, il che per noi rappresenta una condizione ideale. Sul piano dello studio siamo favoriti, possiamo affrontare recuperi e aggiornamenti con il massimo rendimento. Acquario, oggi siamo aperti e disponibili, abbiamo intorno amici sinceri e in famiglia facilmente ci danno carta bianca. Affrontati con rinnovata fiducia, gli eventuali problemi si risolvono da sé. Pesci, commercio e operazioni finanziarie procedono a rilento in questo periodo. Se non ci muoviamo con circospezione, rischiamo un fiasco. Concentriamoci sul presente e raccogliamo le informazioni che ci servono. Razionalizziamo le iniziative. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò, molla gli ormeggi. Mark Twain.
2: Radio Nostalgia.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
6: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocuo e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
8: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
9: Wow!
8: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
9: Wow!
8: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
9: Wow, wow!
8: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
10: E a Prato, in viale Montegrappa.
8: Offerta valida fino a fine mese.
11: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce l'Umea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. L'Umea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto.
12: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
13: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
14: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
15: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
16: Una specie di monumento?
15: Acqua?
16: Un monumento alla cucina di eccellenza?
15: Brava! Ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
16: Wow!
15: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
16: E la buona cucina toscana.
15: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Buongiorno, ben ritrovati, io sono Andrea Secci, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, i protagonisti indiscussi del 3 per te. Ogni giorno risuonano le vostre note vocali, le vostre voci qui su Nostalgia. Come fare per partecipare? È facilissimo, basta inviare ora al 338 6360 114 una nota vocale con nome, città e le tre canzoni che vorreste ascoltare qui su Nostalgia. Me la inviate, se siete più veloci, domani vi riascoltate in diretta. Ieri la più veloce è stata lei.
1: Buongiorno Radio Nostalgia, sono Cristina di Sesto Fiorentino e desidererei per il 3 per te Angie the Rolling Stones, il nome che non hai dei Nomadi e Wonderwall degli Oasis. Grazie mille, mi piace moltissimo la vostra radio.

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: desidererei per il 3 per te Angie The Rolling Stones, il nome che non hai dei Nomadi, e Wonderwall degli Oasis. Grazie mille, mi piace moltissimo la vostra radio.
1: La Cris ha messo la voce insieme da protagonista del 3 per te di questo 14 ottobre 2026. È un mese ricco di eventi da non perdere con la vostra radio preferita. Doppio appuntamento questo venerdì. Se siete dalle parti di Firenze, lo staff di Radio Nostalgia vi aspetta al Glass Globe con gli Orfani dello 06, la musica degli anni 80. Siete invece sulla costa, in Versilia, il Secci, Fabio R, Luca Giorgi, Cristian Bianchi, la Warrior Family di Simone Ranieri vi aspettano per la prima tappa di Back to 90s, quindi serata interamente dedicata agli anni 90, al Dancing Papillon di Piano di Mommio. Sabato invece grande inaugurazione qua sotto la sede della radio, la mensa di Carrara di Reale Bistrò, e domenica tutti al 9.80 di Sarzana c'è l'appuntamento da non perdere con la Domenica Italiana. Poi da non perdere anche il come che si dice, il Capodanno di ottobre, sì, perché è il 30 e il 31 di ottobre, Halloween, dove saremo ad Albiano anche quest'anno all'Halloween Village. Tante le novità le trovate tutte sul nostro sito radionostalgia.fm. Ci fermiamo, torniamo più tardi. Bacio, tra poco le news.
2: Nostalgia 3 per te. Radio Nostalgia.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendeva l'offerta.
10: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
11: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
12: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
13: Sono le 7 e 59 minuti.
14: Radio Nostalgia. Giornale radio.
15: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico al Gemelli. Nelle prossime ore nuovi esami post-operatori per il pontefice. Sentiamo Marco Mancini.
16: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
15: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà

0: Stato. Intanto si allarga il fuoco incrociato nella penisola araba, segnalati attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani. Il conflitto russo-ucraino, Volodymyr Zelensky annuncia di aver chiesto un nuovo incontro con i negoziatori americani, protestando al contempo per il mancato preavviso da parte degli alleati dopo un nuovo raid di Mosca che ha colpito un palazzo residenziale di Kiev, uccidendo una persona. Decine di droni ucraini intanto intercettati nella regione della capitale russa. Torniamo in Italia. Ieri il SID dei due rami del Parlamento, lo scostamento di bilancio per finanziare le extra spese su energia e difesa come autorizzato da Bruxelles. Ora il governo e la maggioranza lavorano per definire la legge di bilancio obiettivo, un alleggerimento fiscale dall'IRPEF alle partite IVA ai fragili. Nicola De Muro.
1: Sì, di Senato e Camera allo scostamento di bilancio, autorizzando risorse per 29 miliardi complessivi da indirizzare a difesa, energia e interventi fiscali. Ora il governo può muovere i passi decisivi per la stesura della legge di bilancio. Tante le misure al centro del dibattito tra i banchi della maggioranza. La revisione dell'IRPEF con l'ipotesi di estendere l'aliquota del 33% fino alla soglia dei 60.000 euro. L'obiettivo di ampliare il regime della flat tax per gli autonomi e le piccole imprese, portando il tetto da 85.000 a 100.000 euro. Tra le altre proposte sul tavolo, la flat tax giovanile al 55% sui rinnovi salariali e l'abbassamento al 5% della cedolare secca per le locazioni di lunga durata per contrastare il dilagare degli affitti brevi per i turisti. E poi sostegni ai fragili, ai disabili e ai pensionati. A frenare gli entusiasmi è stato il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo a Montecitorio. Ha sottolineato le incertezze geopolitiche parlando di nuvoloni all'orizzonte, e poi dal titolare del MEF anche uno sfogo. Trovandosi l'aula di Montecitorio semivuota, ha rimarcato con amarezza il disinteresse dei deputati. Non vogliono lavorare neanche di martedì. Tra le altre proposte sul tavolo restano la flat tax giovanile al 5% sui rinnovi salariali e l'abbassamento al 5% della cedolare secca per le locazioni di lunga durata.
0: E il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e per i lavoratori dell'indotto. Il giallo di Pietracatella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo due giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli. A San Siro i nerazzurri travolti 4-3 del Bruges, trascinato alla tripletta di Tresoldi, l'attaccante in bilico tra Italia e Germania. A Villarreal partenopei al tappeto. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe, i nerazzurri altra papera di Martinez. Il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tresoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny. Non accampa scuse Cristian Chivu.
3: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
2: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
4: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
2: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho. Il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campo d'Appio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente Reale.
6: Mi senti?
7: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
6: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
7: No.
6: Mi senti?
7: Niente.
6: Ti vedo frizzato.
7: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
8: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
9: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
10: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
9: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
10: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
11: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Sono le 8 e 30 minuti.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

0: sa di felicità.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono a 9,99 €. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le Caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99 €. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
7: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: 33 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
2: Siamo amanti della pasta.
3: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
4: E anche basta con questo spot!
5: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
6: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
7: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
8: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
9: Radio Nostalgia.

0: Preparati a finire sotto sopra.
1: Upside down.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 su Radio Nostalgia.
1: Upside down.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Sono le 8 e 55 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato.

0: per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro, oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore, con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio: salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: In offerta lancio al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
3: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
4: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
5: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
6: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
7: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
8: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
7: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
8: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.

0: Anche stasera, dalle 19.30 su Radio Nostalgia, si balla e si canta con... La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Vuoi guidare un'auto elettrica senza impegni a lungo termine? Con M-Rent la puoi noleggiare da un mese in su con la sicurezza di una garanzia completa. Auto elettriche nuove e usate, assistenza inclusa, manutenzione garantita e zero imprevisti. Flessibilità e tranquillità su misura per te. M-Rent, il tuo partner per il noleggio auto a medio e lungo termine. Semplicità, sicurezza. E un futuro più green. 800 94 33 88.
6: Sono le 9 e 30 minuti.
1: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
6: Nostalgia. Buon centro settimana e quasi centro mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Callisto e i Venanzio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 ottobre Ike Eisenhower, nato nel 1890, l'attore Roger Moore nel 1927 e la nostra Alda De Usanio. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado della bilancia, hai una doppia personalità. Da un lato sei sfrenato, presuntuoso, indeciso, dall'altro sognatore, saggio, umanitario, modesto, serio e sincero. Generalmente sei di temperamento riflessivo e ponderato. Potresti essere un eccellente giudice. Sei fortemente attaccato agli usi e costumi dei tuoi antenati e senti molto l'influenza di tuo padre. Abilità artistica. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 14 ottobre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Ogni cosa scorre sull'impronta della progettazione. Risentiamo persone che non vediamo da tempo e rispolveriamo un vecchio sogno nel cassetto. Un viaggio lontano può trasformare in positivo la nostra vita. Andiamo a trovare qualcuno che vive altrove. Toro, ci vuole una sosta dopo le turbulenze precedenti. Accogliamo con sollievo alcune ore in cui possiamo godere di tempo libero e tranquillità. L'atmosfera ha il pregio di offrirci spunti su cui riflettere, a partire dai nostri desideri e dai bisogni più segreti. Gemelli, dedichiamoci ad alcune faccende rimaste in sospeso. Una telefonata a un amico perso di vista, una promessa fatta al compagno e non ancora mantenuta. Con le nostre capacità speculative diamoci subito da fare. Riprogrammiamo la gestione delle finanze. Cancro, abbiamo la possibilità e la voglia di sperimentare qualcosa di insolito. Caliamoci nei panni di un investigatore e partecipiamo magari a una cena con delitto. Scherzi a parte, mettiamoci in gioco. Potrebbero emergere dei talenti nascosti e delle nuove passioni da coltivare. Leone, si profilano delle svolte importanti per la carriera, ma non accontentiamoci di un piccolo cambiamento. È ora di osare di più. Siamo al centro degli sguardi e non passiamo inosservati. Sarà per questo che ci sentiamo a nostro agio. Vergine, super lavoro in vista, opportunità di trasformazione nella professione e nuovi incarichi redditizi da svolgere valgono un piccolo sacrificio. Qualche lieve disturbo psicofisico rallenta un poco la nostra efficienza, ma coraggio, è un calo temporaneo. Bilancia, serenità e ottimismo ci accompagnano per tutto il giorno. Desiderio di affermazione sull'onda di circostanze favorevoli e iniziative convincenti. Siamo bene, siamo in forma smagliante e per di più possediamo un fascino più magnetico del solito. Scorpione, grazie a un motore energetico che funziona a pieno regime, possiamo sistemare un sacco di incombenze. Una regola non scritta, ma sempre valida, suggerisce che è meglio non mischiare amicizia e quattrini o affari. Sagittario, la terapia migliore per scacciare i pensieri bui per noi rimane sempre viaggiare. Non conta la destinazione o la durata, l'importante è partire. Concediamoci uno stacco e lasciamo a casa le preoccupazioni. Tutto si risolverà, diamo tempo al tempo. Capricorno, mercoledì che veleggia tranquillo in acque di massima sicurezza economica, il che per noi rappresenta una condizione ideale. Sul piano dello studio siamo favoriti, possiamo affrontare recuperi e aggiornamenti con il massimo rendimento. Acquario, oggi siamo aperti e disponibili, abbiamo intorno amici sinceri e in famiglia facilmente ci danno carta bianca. Affrontati con rinnovata fiducia, gli eventuali problemi si risolvono da sé. Pesci, commercio e operazioni finanziarie procedono a rilento in questo periodo. Se non ci muoviamo con circospezione, rischiamo un fiasco. Concentriamoci sul presente e raccogliamo le informazioni che ci servono. Razionalizziamo le iniziative. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò, molla gli ormeggi. Mark Twain. Radio Nostalgia.
7: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
8: Wow!
7: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
8: Wow!
7: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
8: Wow, wow!
7: Progetto Casa, Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
9: E a Prato, in viale Montegrappa.
7: Offerta valida fino a fine mese.
10: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
11: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
12: Bada un'è bellina sta macchinina.
10: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
13: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
14: Siamo amanti della pasta.
13: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
15: E anche basta con questo spot!
16: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
17: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
18: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi, è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti, casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.

0: prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato il mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Un euro.

0: Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 9:58 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa: 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini. Quasi 500 puntavano Mosca agli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata un'ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al decimo piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Braccardi, spentosi lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket: si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia a Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20:45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 449 TAI 599, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
4: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce l'Umea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. L'Umea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto.
5: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
6: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
7: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con 2 DJ set da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
8: Pensavo ad una luce
9: soft, dai toni caldi,
8: che sia intensa e bianchissima,
9: con i LED dimmerabili,
8: a piantana o a soffitto,
9: a diffusione dal pavimento.
10: Posso darvi un consiglio?
8: Sì?
10: Luce più!
11: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nei

0: più grande showroom del Valdarno.
1: Scopri di più su lucepiu.com.
2: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PEB. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PEB, la tua stampa professionale a Sarzana.
3: PEBstampa.it.
4: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
5: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
6: Bada un'è bellina sta macchinina.
7: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
8: Una specie di monumento?
7: Acqua?
8: Un monumento alla cucina di eccellenza?
7: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
8: Wow!
7: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
8: E la buona cucina toscana.
7: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
9: Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono il Biba, vi aspetto ogni sabato sera a partire dalle ore 21 con tantissime novità. La prima, Upside Down Mix, tanta musica anni 80 mixata e selezionata dai nostri DJs. Seconda ora a partire dalle ore 22, Boiler Boom, tanta musica house dal vivo suonata dai migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto e le nostre chiacchiere. Mi raccomando, ore 21 sabato sera qui su Radio Nostalgia.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Sono le 10 e 30 minuti.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocuo e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
9: Mi senti?
10: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
9: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
10: No,
9: mi senti?
10: Niente. Ti vedo frizzato.
11: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
12: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
13: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
14: Pensavo ad una luce
15: soft, dai toni caldi,
14: che sia intensa e bianchissima,
15: con i LED dimmerabili,
14: a piantana o a soffitto,
15: a diffusione dal pavimento.
16: Posso darvi un consiglio?
14: Sì?
16: Luce più!
17: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
18: Scopri di più su lucepiu.com.
19: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando dopo i disagi delle prime ore del mattino. In A11 permangono code a tratti per traffico tra Monte Catini Terme e Bivio con la 1. Sulla diramazione Lucca Viareggio, traffico bloccato per veicolo fermo in avaria tra Lucca Ovest e Massa Rosa verso Viareggio. In Fiumi, code a tratti per priorità esterna che non riceve tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze. Regolarizzato il traffico altrove. Ricordiamo che è in corso uno sciopero che interessa il trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda i treni del regionale di Trenitalia, possibili disagi fino alle 17. Tutti i treni interessati dai provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Relativamente ai mezzi di Autolinee Toscane su tutta la regione, possibili disagi fino alle 12:20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Ami gli anni 80? Hai ancora il ciuffo? Anche se non hai più i capelli, manda il tuo 3 per te. Scegli le tue 3 canzoni preferite degli anni 80 e invia un vocale con nome, città e i titoli al 338 6360 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia. Il ciuffo passa, la musica resta.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90€. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dip.

0: e 58 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
2: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse, quindi siamo tutti consapevoli di quello che non va in determinate partite in Champions. Bisogna trovare la mentalità giusta, l'intensità giusta, l'equilibrio giusto.
1: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta, 3-1 la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
3: In questo momento della stagione, ma dall'inizio, bisogna cercare di trovare un po' di equilibrio. Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte, come il Napoli tecnicamente è forte, deve rimanere serena e continuare a giocare la partita, perché l'imprevisto della partita va gestito. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto, medio piccolo non te ne accorgi, quando giochi con le squadre di Champions te ne accorgi.
1: Stasera ore 21, luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
4: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi, i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere, in quel momento lì l'amore si dimentica.
1: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. Salvo ribaltoni sarà Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale Zanetti e D'Aversa, le eventuali scelte per il piano B. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata alle azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum. Il Real Madrid si impone 98-89, infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare. Domani arriva Dubai. Stasera alle 20.45 la Virtus Bologna, attesa dai francesi del Paris. Infine i motori. Più di 30 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
8: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
9: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
10: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno.

0: 355-882-7266 o su alfieriauto.it.
1: Vada un bellina sta macchinina!
2: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente Reale.

0: squadra.
1: A migli anni 90, appena parte la dance ti muovi ancora come un tergicristallo. È il momento del tuo 3 per te. Manda 3 canzoni degli anni 90 con un vocale, nome, città e titoli al 338 63 60 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Mai Senza presentano Back to Novantas, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. A terra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to Novantas, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 11 e 33 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocuo e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
6: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
5: Ristorante pizzeria Acqua Matta, via Barberinese, Campi Bisenzio.
6: Acqua Matta, la qualità non ha segreti.
7: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
3: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con una breaking news: in A11, 6 km di coda per veicolo fermo in avaria sulla demarcazione Lucca Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa verso Viareggio. Per quanto riguarda la 1, code a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante tra Roncovilaccio e Rioveggio. In Fipili, code a tratti per proprietà esterna che non riceve tra Lastrassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Ricordiamo che è in corso uno sciopero che interessa il TPL per quanto riguarda il regionale di Trenitalia, possibili disagi fino alle 17, tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'Attimo Verso in Toscana e su Treninews. Per quanto riguarda i mezzi di autolinee toscane, possibili disagi fino alle 12:20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Buongiorno, ben ritrovati, io sono Andrea Secci, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, i protagonisti indiscussi del 3 per te. Ogni giorno risuonano le vostre note vocali, le vostre voci qui su Nostalgia. Come fare per partecipare? È facilissimo, basta inviare ora al 338 6360 114 una nota vocale con nome, città e le tre canzoni che vorreste ascoltare qui su Nostalgia. Me la inviate, se siete più veloci, domani vi riascoltate in diretta. Ieri la più veloce è stata lei.
1: Buongiorno Radio Nostalgia, sono Cristina di Sesto Fiorentino e desidererei per il 3 per te Angie The Rolling Stones, il nome che non hai dei Nomadi, e Wonderwall degli Oasis. Grazie mille, mi piace moltissimo la vostra radio.

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Buongiorno Radio Nostalgia, sono Cristina di Sesto Fiorentino e desidererei per il 3 per te Angie the Rolling Stones, il nome che non hai dei Nomadi, e Wonderwall degli Oasis. Grazie mille, mi piace moltissimo la vostra radio.
1: La Cris ha messo la voce insieme da protagonista del 3 per te di questo 14 ottobre 2026. È un mese ricco di eventi da non perdere con la vostra radio preferita. Doppio appuntamento questo venerdì. Se siete dalle parti di Firenze, lo staff di Radio Nostalgia vi aspetta al Glass Globe con gli Orfani dello 06, la musica degli anni 80. Siete invece sulla costa, in Versilia, il Secci, Fabio R, Luca Giorgi, Cristian Bianchi, la Warrior Family di Simone Ranieri vi aspettano per la prima tappa di Back to 90s, quindi serata interamente dedicata agli anni 90, al Dancing Papio di Piano di Mommio. Sabato invece grande inaugurazione qua sotto la sede della radio, la mensa di Carrara di Reale Bistrò, e domenica tutti al 9.80 di Sarzana c'è l'appuntamento da non perdere con la Domenica Italiana. Poi da non perdere anche il come che si dice, il Capodanno di ottobre, sì, perché è il 30 e il 31 di ottobre, Halloween, dove saremo ad Albiano anche quest'anno all'Halloween Village. Tante le novità le trovate tutte sul nostro sito radionostalgia.fm. Ci fermiamo, torniamo più tardi. Bacio, tra poco le news.
2: Nostalgia 3 per te. Radio Nostalgia.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Sono le 11:57.
6: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito, la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno.

0: gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
2: Wow!
1: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
2: Wow!
1: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
2: Wow, wow!
1: Progetto Casa, Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
3: E a Prato, in viale Montegrappa.
1: Offerta valida fino a fine mese.
4: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
5: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce Lumea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. Lumea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto.
6: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
7: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
8: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
9: Boda, è bellina sta macchinina.
10: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
11: Siamo amanti della pasta
10: e quindi prendiamo il solito tris di primi.
12: E anche basta con questo spot!
13: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
14: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
15: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
16: Radio Nostalgia.

0: Ami gli anni 70. I pantaloni a zampa non ti entrano più, ma la febbre del sabato sera ce l'hai ancora. Manda ora il tuo 3 per te. Tre canzoni degli anni 70. Tutto in un vocale al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
5: Sono le 12 e 32 minuti.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 281 e 200 si registra un chilometro di coda tra Firenze Scandicce e l'allacciamento con la 11 in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla 11, sulle raccordo Lucca Viareggio, a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 3 chilometri di coda tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi, lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Radio Nostalgia. Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.800 euro. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte e in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
9: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Com Auto. Ti aspettiamo anche domenica.
10: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
11: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
12: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara.
3: dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
12: Pensavo ad una luce
13: soft, dai toni caldi,
12: che sia intensa e bianchissima,
13: con i LED dimmerabili,
12: a piantana o a soffitto,
13: a diffusione dal pavimento.
14: Posso darvi un consiglio?
12: Sì?
14: Luce Più!
15: Luce Più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
16: Scopri di più su lucepiu.com.
17: Questa è Radio Nostalgia.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre salvo approvazione CA Auto Bank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
8: Se pensi che il noleggio a lungo termine non faccia per te perché percorri più di 50.000 km all'anno, beh, con Emerent cambierai idea. Offriamo contratti a lungo termine, quindi tutto compreso con chilometraggio illimitato e gomme a consumo. Sì, hai sentito bene. Chiamaci ora all'800 94 33 88 e scopri di più sul nostro prodotto illimitato. Con Emerent guidi senza limiti.
9: Sono le 12 e 56 minuti.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
12: E nessuno in quest'aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
11: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. In Ucraina sono ancora ore drammatiche, 6 le persone uccise nei raid russi, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il governo russo rivendica anche di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca. Il presidente ucraino Zelensky parla di palese spregio della Russia nei confronti della tregua sugli impianti annunciata da Donald Trump. Ora in Italia, individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Notte tranquilla per il Papa, ricoverato da ieri al Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. L'intervento è riuscito e ora si aspettano i risultati degli esami post-operatori. Marco Mancini.
13: Potrebbero arrivare stasera nuove informazioni circa le condizioni di salute di Papa Leone XIV, che ieri ha subito al Policlinico Gemelli l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro a causa della presenza di un adenocarcinoma, una forma di tumore polmonare maligno. L'intervento è durato circa un'ora e mezza stamattina.

0: Antonio Tagle, nominato solo venerdì scorso dal pontefice nuovo decano del collegio cardinalizio.
1: Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa, al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni finché l'ex capo di una gang Duane KFD Davis se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Calcio infine non è iniziata sotto i migliori auspici in chiave Italia la seconda giornata di Champions League che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Sentiamo Jenny De Gaetano.
2: Ha messo sotto sopra l'Inter il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo-tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90 ne ha fatti 3 ai nerazzurri nella 4-3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli, che resta a terra, quota 0 come l'11 di Chivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1, e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emozione.
3: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi. Durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
2: Il Como quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: In offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
7: Wow!
6: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
7: Wow!
6: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
7: Wow, wow!
6: Progetto Casa, Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
8: E a Prato, in viale Montegrappa.
6: Offerta valida fino a fine mese.
9: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
10: 30 e 31 ottobre, ad Albiano Magra, torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il Super Party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set, da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
11: Se ti dico in portico, cosa ti viene in mente?
12: Una specie di monumento?
11: Acqua?
12: Un monumento alla cucina di eccellenza?
11: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
12: Wow!
11: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
12: E la buona cucina toscana.
11: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Radio Nostalgia. Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro tu?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è ProRaso. La schiuma ProRaso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono a 2,29 euro. E con due prodotti di ProRaso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Sono le 13 e 29 minuti.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
9: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocuo e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricandola di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
7: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
11: Vada un'ella bellina sta macchinina.
12: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
13: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
14: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
15: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
16: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
18: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
19: Siamo amanti della pasta.
18: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
20: E anche basta con questo spot!
21: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
22: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
23: Questa è Radio Nostalgia.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
9: Sono le 13 e 57 minuti.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
13: Wow!
12: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
13: Wow!
12: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
13: Wow, wow!
12: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
13: E a Prato, in viale Montegrappa.
12: Offerta valida fino a fine mese.
14: Mi senti?
15: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
14: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
15: No,
14: mi senti?
15: Niente. Ti vedo frizzato.
16: Saremo scontrati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
17: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per

0: percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22.30, il Super Party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set, da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
1: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
2: PEDstampa.it.
3: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
2: Radio Nostalgia.

Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sono le 14 e 34 minuti.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocuo e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: In offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce Lumea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. Lumea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto.
11: Mi senti?
12: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
11: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
12: No.
11: Mi senti?
12: Niente. Ti vedo frizzato.
13: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
14: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
15: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
2: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
1: Ristorante pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
2: Acquamatta, la qualità.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente in galleria avvenuto al chilometro 16, tratto chiuso, traffico bloccato e 6 chilometri di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica in direzione Bologna. Proprio sulla 1 panoramica, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Aglio e Roncobilaccio ancora verso Bologna. Rimaniamo sulla 1, dove sempre a causa del traffico intenso in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Buongiorno, ben ritrovati. Io sono Andrea Secci, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, i protagonisti indiscussi del 3 per te. Ogni giorno risuonano le vostre note vocali, le vostre voci qui su Nostalgia. Come fare per partecipare? È facilissimo. Basta inviare ora al 338 6360 114 una nota vocale con nome, città e le tre canzoni che vorreste ascoltare qui su Nostalgia. Me la inviate, se siete più veloci, domani vi riascoltate in diretta. Ieri la più veloce è stata lei.
1: Buongiorno Radio Nostalgia, sono Cristina di Sesto Fiorentino e desidererei per il 3 per te Angie the Rolling Stones, il nome che non hai dei Nomadi, e Wonderwall degli Oasis. Grazie mille, mi piace moltissimo la vostra radio.

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Buongiorno Radio Nostalgia, sono Cristina di Sesto Fiorentino e desidererei per il 3 per te Angie the Rolling Stones, il nome che non hai dei Nomadi, e Wonderwall degli Oasis. Grazie mille, mi piace moltissimo la vostra radio.
1: La Cris ha messo la voce in serie da protagonista del 3 per te di questo 14 ottobre 2026. È un mese ricco di eventi da non perdere con la vostra radio preferita. Doppio appuntamento questo venerdì. Se siete dalle parti di Firenze, lo staff di Radio Nostalgia vi aspetta al Glass Globe con gli Orfani dello 06, la musica degli anni 80. Siete invece sulla costa, in Versilia, il Secci, Fabio R, Luca Giorgi, Cristian Bianchi, la Warrior Family di Simone Ranieri vi aspettano per la prima tappa di Back to 90s, quindi serata interamente dedicata agli anni 90, al Dancing Papio di Piano di Mobbio. Sabato invece grande inaugurazione qua sotto la sede della radio, la mensa di Carrara di Reale Bistrò, e domenica tutti al 9.80 di Sarzana, c'è l'appuntamento da non perdere con la Domenica Italiana. Poi da non perdere anche il come che si dice, il Capodanno di ottobre, sì, perché è il 30 e il 31 di ottobre, Halloween, dove saremo ad Albiano anche quest'anno all'Halloween Village. Tante le novità le trovate tutte sul nostro sito radionostalgia.fm. Ci fermiamo, torniamo più tardi. Bacio, tra poco le news.
2: Nostalgia 3 per te. Radio Nostalgia.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema Ricci anticrespo sono a 2,90€ ciascuno, e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema Ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Se la strada è il tuo palcoscenico, M-Rent è la tua scelta. Con ALD Automotive offriamo noleggi a lungo e breve termine per auto, furgoni e veicoli allestiti. Libera la tua voglia di viaggiare con comfort e stile. M-Rent, dove ogni tragitto diventa un'avventura unica. Chiama ora all'894 33 88 e fissa un appuntamento con noi. M-Rent, guida oltre i limiti, vivi senza confini.
6: Sono le 14 e 58 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riserbo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. Serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho,

0: del rapporto.
1: Vediamo un'inversione di tendenza, persone appunto che hanno sofferto la fame, soprattutto a causa di guerre, fame imposta per mano umana, e tra questi sono oltre 35 milioni i bambini e le bambine che hanno sofferto di malnutrizione acuta nel 2025.
0: Per la prima volta si sono verificate due carestie nello stesso anno, a Gaza e in Sudan, insieme alla Somalia, i paesi con la situazione più grave. E voltarsi dall'altra parte non conviene mai, spiega Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, autore della prefazione al rapporto CESBI.
2: Quello che sta accadendo, ad esempio, a Bab el Mandeb ci dice che restare disattenti, indifferenti o addirittura complici di quello che accade in alcune aree può avere poi ricadute enormi su di noi, lo vediamo ogni volta che andiamo a fare il pieno di carburante.
3: È tutto, a più tardi.
4: Pensavo ad una luce
5: soft, dai toni caldi,
4: che sia intensa e bianchissima,
5: con i LED dimmerabili,
4: a piantana o a soffitto,
5: a diffusione dal pavimento.
6: Posso darvi un consiglio?
4: Sì?
6: Luce più!
7: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
8: Scopri di più su lucepiu.com.
9: Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Open weekend 17 e 18.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
12: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
13: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.

0: ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
5: Sono le 15 e 30 minuti.
0: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente avvenuto in galleria al chilometro 16, tratto chiuso e 5 km di coda tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra il bivio con la 1 direttissima e Rioveggio, sempre verso Bologna. Rimaniamo sulla 1, dove sempre a causa del traffico intenso in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: In offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
2: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Com Auto. Ti aspettiamo anche domenica.
11: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce Lumea,
1: la tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. Lumea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto.

0: preparati a finire sotto sopra. Upside down. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 su Radio Nostalgia. Upside Down.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sono le 15 e 56 minuti.
0: Radio Nostalgia. Giornale radio.
4: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione Europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, un no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo. Entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in 2-7 la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani. Le azzurre hanno battuto in 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. È tutto, a più tardi.
5: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
6: Wow!
5: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
6: Wow!
5: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
6: Wow, wow!
5: Progetto Casa, Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
7: E a Prato, in viale Montegrappa.
5: Offerta valida fino a fine mese.
8: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. finalmente reale.
9: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
10: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola protagonista il pesce, con piatti preparati.

0: Anche stasera, dalle 19.30 su Radio Nostalgia, si balla e si canta con... La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... La raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo a lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 €. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 €. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 €. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Puoi provare il noleggio, ma senza impegno a lungo termine. Emerent ha la soluzione per te. Con il programma Flex hai tutte le garanzie del noleggio a lungo termine, ma con la libertà di restituire l'auto già dopo un mese. Flessibilità, tranquillità e un'auto sempre garantita. Emerent, il noleggio su misura per te. 800 94 33 88.
6: Sono le 16:30.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente avvenuto in galleria al chilometro 16, tratto chiuso e 5 km di coda tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra il bivio con la 1 direttissima e Rioveggio, sempre verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 21 e 900 si registra 1 km di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi, lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
8: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
9: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
8: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
9: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
10: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
11: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
13: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
14: Pensavo ad una luce...
15: soft, dai toni caldi.
14: Che sia intensa e bianchissima.
15: Con i LED dimmerabili.
14: A piantana o a soffitto?
15: A diffusione dal pavimento.
16: Posso darvi un consiglio?
14: Sì?
16: Luce Più!
14: Luce Più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
17: Scopri di più su lucepiu.com.
3: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
17: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce Lumea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. Lumea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto.
18: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
19: Radio Nostalgia.

0: Ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Biondi Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 16 e 56 minuti.
2: Radio Nostalgia. Giornale radio.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. The day after di Inter e Napoli è pieno delle ombre lasciate dal secondo KO su due gare di Champions disputate. I nerazzurri riflettono su una difesa che in 8 partite tra campionato e coppa ha incassato 14 gol, troppi, e sul portiere Martinez anche col Bruges fatale un suo errore. Il Napoli, dopo il segnale positivo della vittoria in campionato, nel KO di Villarreal ha mostrato di nuovo i limiti del balbettante inizio di stagione. Stasera il testimone c'è. Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano c'è inevitabilmente la Roma, attesa dall'incrocio col Real Madrid e dal pieno di emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
4: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
5: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo. Magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
4: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
6: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita. Dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
4: Scalda i motori Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle merengue. Senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
3: Il previsto omaggio dei tifosi della Roma a Mourinho trova concorde un altro grande ex, Francesco Totti.
7: Penso che oggi faranno una grande accoglienza, perché il mister, come ho sempre detto, ha dato tanto a questa città, a questa squadra. Ha fatto due finali europee consecutive, perciò è doveroso che tutta la città gli omaggi questo tributo.
3: Nel fortino del De Kuip il Feyenoord attende il Como. Dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia, i lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
8: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara di quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Questo sarà un grandissimo challenge, perché è un calcio magari un po' diverso, e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto, molto bella da giocare.
3: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas, e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City Paris Saint-Germain. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in due set la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani, le azzurre hanno battuto 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. Basket, ricca serata di coppe. Nella quinta giornata d'Eurolega la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup. Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci, ancora a quota 0. Le Venete e le Toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: In offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
12: Radio Nostalgia.

0: nostalgia.
1: Ciao, sono il Biba, vi aspetto ogni sabato sera a partire dalle ore 21 con tantissime novità. La prima, Upside Down Mix, tanta musica anni 80 mixata e selezionata dai nostri DJs. Seconda ora, a partire dalle ore 22, Boiler Boom, tanta musica house dal vivo suonata dai migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto e le nostre chiacchiere. Mi raccomando, ore 21, sabato sera, qui su Radio Nostalgia.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Auto Bank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Metà settimana con la classica ottobrata sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna e basso, proprio del tutto assente il rischio di piogge. Al nord cielo sereno poco nuvoloso nella giornata di domani con temperature massime fino a 22-23 gradi, minime invece anche di 10-11 gradi. Stessa sorte per le regioni centrali, una bella giornata di sole con temperature fino a 24 gradi sulla parte tirrenica. Per concludere, il sud generale stabilità, cielo sereno poco nuvoloso, segnaliamo ancora del vento moderato sulla Puglia di Grecale. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
5: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
6: Mi senti?
7: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
6: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
7: No,
6: mi senti?
7: Niente. Ti vedo frizzato.
8: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
9: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
10: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
11: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
13: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
14: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
15: Una specie di monumento?
14: Acqua?
15: Un monumento alla cucina di eccellenza?
14: Brava! Ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
15: Wow!
14: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
15: E la buona cucina toscana.
14: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora 5 km di coda tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Code a tratti invece a causa del traffico intenso sulla 1 panoramica tra Aglio e Rioveggio, sempre verso Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di veicoli fermi in avaria si registra 1 km di coda tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione Firenze e tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione Mare. Sempre in direzione Mare per traffico intenso, code in uscita alla Strassegna. Città di Firenze a partire da domani 15 ottobre fino al 3 novembre per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via San Gallo tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.

0: Buongiorno, ben ritrovati, io sono Andrea Secci, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, i protagonisti indiscussi del 3 per te. Ogni giorno risuonano le vostre note vocali, le vostre voci qui su Nostalgia. Come fare per partecipare? È facilissimo, basta inviare ora al 338 6360 114 una nota vocale con nome, città e le tre canzoni che vorreste ascoltare qui su Nostalgia. Me la inviate, se siete più veloci, domani vi riascoltate in diretta. Ieri la più veloce è stata lei.
1: Buongiorno Radio Nostalgia, sono Cristina di Sesto Fiorentino e desidererei per il 3 per te Angie The Rolling Stones, il nome che non hai dei Nomadi, e Wonderwall degli Oasis. Grazie mille, mi piace moltissimo la vostra radio.

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Buongiorno Radio Nostalgia, sono Cristina di Sesto Fiorentino e desidererei per il 3 per te Angie the Rolling Stones, il nome che non hai dei Nomadi, e Wonderwall degli Oasis. Grazie mille.
1: Grazie a te Cri, che ti sei resa protagonista del 3 per te di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Manca sempre meno al grande appuntamento da non perdere questo venerdì. Dove? Sì, ovviamente al Dancing Papillon di Piano di Mommio, dove va in scena Back to 90s. Un appuntamento da non perdere con la musica più bella degli anni 90, con il video wall, insomma uno show irripetibile che va in scena proprio questo venerdì al Dancing Papillon. L'ingresso con consumazione costa 15 euro, il divertimento è assicurato. In console ci sarò io, insieme a Fabio R, saremo di nuovo insieme anche questa sera alle 19.30 qui su Nostalgia, e poi ci saranno Cristian Bianchi, Luca Giorgi, la Warrior Family di Simone Ranieri, i gadget di Nuova Comauto, Nuova Comauto Girls, gli amici di Mai Senza, insomma un appuntamento da non perdere questo venerdì al Dancing Papillon. Con i 3 per te torniamo invece domani alla stessa ora, noi torniamo alle 19.30 con Back to 90s qui su Nostalgia. Bacio!
2: Nostalgia!
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
5: Uni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
6: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
11: Sono le 17 e 55 minuti.
12: Radio Nostalgia, giornale radio.
13: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, e quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev, Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio. Sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova andata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
14: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
15: Nuova linea, prezzi vecchi.
14: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
15: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
14: In offerta lancio al 50%.
15: Riccardo Corredi.
14: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
16: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
17: Wow!
16: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
17: Wow!
16: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
17: Wow, wow!
16: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
18: E a Prato, in viale Montegrappa.
16: Offerta valida fino a fine mese.
19: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
20: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
19: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
20: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
21: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
22: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
23: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
24: Radio Nostalgia.

0: negli anni 90, appena parte la dance ti muovi ancora come un tergicristallo, è il momento del tuo 3 per te. Manda 3 canzoni degli anni 90 con un vocale, nome, città e titoli al 338 63 60 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Vuoi guidare un'auto elettrica senza impegni a lungo termine? Con M-Rent la puoi noleggiare da un mese in su con la sicurezza di una garanzia completa. Auto elettriche nuove e usate, assistenza inclusa, manutenzione garantita e zero imprevisti. Flessibilità e tranquillità su misura per te. M-Rent, il tuo partner per il noleggio auto a medio e lungo termine. Semplicità, sicurezza e un futuro più green. 800 94 33 88.
4: Sono le 18 e 33 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di lavori si registrano 2 km di coda tra Incisareggello e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandice e l'allacciamento con la 11. Code a tratti in direzione Bologna per traffico intenso anche sulla 1 panoramica tra Aglio e Rio Veggio e sulla 1 direttissima tra Firenzuola e Badia. Passiamo sulla 11 anche qui per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili ancora per traffico intenso, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. In direzione Mare, code in uscita all'Astra Signa, San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa, provenendo da Pisa. Città di Firenze, a partire da domani 15 ottobre fino al 3 novembre, per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via San Gallo tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Radio Nostalgia.
6: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
7: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò. Il tuo pranzo. Il tuo aperitivo. Finalmente reale.
8: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
9: Pensavo ad una luce
10: soft, dai toni caldi,
9: che sia intensa e bianchissima,
10: con i LED dimmerabili,
9: a piantana o a soffitto,
10: a diffusione dal pavimento.
11: Posso darvi un consiglio?
9: Sì?
11: Luce più!
12: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
13: Scopri di più su lucepiu.com. Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.

0: ami gli anni 70. I pantaloni a zampa non ti entrano più, ma la febbre del sabato sera ce l'hai ancora. Manda ora il tuo 3 per te. Tre canzoni degli anni 70. Tutto in un vocale al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a 1,79€. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a 2,99€. Gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15€. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
5: Sono le 18 e 55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due, denunciati a piede libero, è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del Cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima Cenere in bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
7: L'economia.
6: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono in lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. È tutto, a più tardi.
3: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
7: Wow!
3: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
7: Wow!
3: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
7: Wow, wow!
3: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
8: E a Prato, in viale Montegrappa.
3: Offerta valida fino a fine mese.
9: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce Lumea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. Lumea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto.
10: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.800 euro. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte e in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
13: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
14: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
15: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
14: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
15: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
16: Radio Nostalgia.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sono le 19 e 31 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
8: Metà settimana con la classica ottobrata sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna e basso, proprio del tutto assente il rischio di piogge. Al nord cielo sereno poco nuvoloso nella giornata di domani con temperature massime fino a 22-23 gradi, minime invece anche di 10-11 gradi. Stessa sorte per le regioni centrali, una bella giornata di sole con temperature fino a 24 gradi sulla parte tirrenica. Per concludere, il sud generale stabilità, cielo sereno poco nuvoloso, segnaliamo ancora del vento moderato sulla Puglia di Grecale. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: In offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Renault.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
13: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
15: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
0: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
16: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
17: Una specie di monumento?
16: Acqua?
17: Un monumento alla cucina di eccellenza?
16: Brava! Ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
17: Wow!
16: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
17: E la buona cucina toscana.
16: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla 1 panoramica invece si segnala che stanotte a causa di lavori in orario 21-6 rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori in Fipili stanotte in orario 22-6 rimarrà chiuso il tratto tra Ginestra Fiorentina e La Strassegna in direzione Firenze. Treni per un inconveniente ad un treno di altra impresa ferroviaria, il regionale 19420 Grosseto-Livorno è cancellato da Cecina a Livorno. Città di Firenze, a partire da domani 15 ottobre fino al 3 novembre, per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via San Gallo tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

E come ogni sera siamo di nuovo insieme. Ben ritrovati dal vostro Andrea Secci. Questo è Back to 90s o Back to 90, insomma, chiamatelo come vi pare. L'importante qui è cantare e ballare la migliore musica degli anni 90, che risuona per mezz'ora ogni sera, dal lunedì al venerdì, e ogni un'ora il sabato e la domenica dalle 20 alle 21. Questo venerdì però vi aspettiamo anche dal vivo. Prima tappa di Back to 90s in un locale, saremo al Dancing Papillon di Piano di Momio. Siamo in Versilia, a pochi minuti di macchina dall'uscita autostradale di Viareggio, quindi potete raggiungerci un po' da tutta la Toscana e tutta la Liguria se volete vivere tutto ad un fiato uno dei party anni 90 più belli d'Italia. Back to 90s, prima tappa del tour invernale di Radio Nostalgia, questo venerdì al Dancing Papillon. Tutte le info su questo evento le trovate sul sito radionostalgia.fm. Adesso però, amiche e amici, è arrivato il momento di alzare il volume della radio a palla, perché Fabio R è pronto a suonarvele anche stasera. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip.

0: abbiamo cantate e ballate anche in questo mercoledì 14 ottobre, in questa lunga diretta di questo mercoledì sera. Oramai è ora di cena, oramai riposiamo, appoggiamo, leviamo la puntina dal disco che vi abbiamo appena suonato in questa serata splendida, un'altra giornata di sole, estiva di giorno, autunnale la sera, perché arriva subito il freschino, ma noi vi abbiamo scaldato e abbiamo rimediato anche a questa serata. Se volete riascoltare la musica più bella degli anni 90, dovete assolutamente risintonizzarvi domani sera alle 19.30 qui su Nostalgia, perché torna una nuova puntata. Se volete invece viverla dal vivo con noi, venerdì vi aspettiamo al Dancing Papillon di Piano di Momio per il primo atto di Bang Tonight Is dal vivo, con il Secci, Cristian Bianchi, Luca Giorgi, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, gli amici di Maisenza e le Nuova Comauto Girls, insieme a una splendida auto di Nuova Comauto che girerà l'Italia insieme a noi anche con questo nuovissimo tour. È tutto, un bacio, tra poco le news, a domani.
1: Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Maisenza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian.

0: Beyond i Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 20 e 12 minuti.
2: Radio Nostalgia. Giornale radio.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
4: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
3: Non sono mancate le durissime repliche delle opposizioni. Sul fronte del Movimento 5 Stelle il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
5: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
3: Primo giorno di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri, l'asportazione di un nodulo al polmone. Il bollettino medico parla di decorso regolare e di buon umore, fa sapere il portavoce vaticano Alessio Galea.
6: Dopo una notte tranquilla il Papa si è alzato, ha fatto colazione, poi la fisioterapia respiratoria ed ha anche camminato nella sua stanza al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma. Il decorso postoperatorio procede in modo regolare, comunica una nota diffusa dai medici che lo hanno in cura. I valori degli esami eseguiti questa mattina, quelli del sangue e una radiografia toracica, sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, l'asportazione di un adenocarcinoma al polmone destro. Ora si attende l'esito della biopsia e l'esame dei linfonodi, i cui risultati determineranno eventuali terapie mediche. Il ricovero dunque procede secondo quanto previsto. Leone XIV dovrebbe restare in ospedale per una settimana dal giorno del suo ingresso, ha fatto sapere il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, aggiungendo che il pontefice è di buon umore. Tutte le udienze restano sospese fino al 20 ottobre. Intanto, parlando con Newsmax, il fratello del Papa, Luis Prevost, ha affermato: ciò che hanno trovato è cattivo, ma è stato rimosso completamente, aggiungendo di essere anche lui in cura per un tumore. Poi ha concluso: è stato uno shock apprendere la notizia, ma lui è in buone mani.
3: Un'ondata massiccia di raid aerei russi con droni e missili si è abbattuta nelle ultime ore sulle regioni orientali e centrali dell'Ucraina, prendendo di mira in modo sistematico le infrastrutture strategiche. A Kiev e Kharkiv si contano almeno 6 vittime e 36 feriti, mentre oltre 600.000 cittadini sono al buio nella capitale a causa degli attacchi alle centrali elettriche. La violenza dell'attacco ha spinto il presidente Volodymyr Zelensky a sfogare la propria amarezza verso le intelligence alleate, accusate di non aver fornito tempestivi avvisi preventivi sulle intenzioni di Mosca. E Zelensky ora è in visita ufficiale a Londra, dove ha avuto un'udienza con re Carlo III e un colloquio con il primo ministro Andy Burnham. In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Dare una nuova vita a Galleria Borghese, l'ultima iniziativa della società di ingegneria Proger, che indice un concorso internazionale. Candidature fino al 14 novembre. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Proporre e attuare proposte per nuove soluzioni architettoniche che consentano di ampliare l'offerta e l'accessibilità di Galleria Borghese. Proger, società ingegneristica e sponsor tecnico del museo e con l'adesione di Roma Capitale, lancia un concorso internazionale di architettura. Marco Lombardi, CEO di Proger.
8: L'Italia deve affrontare con intelligenza la sfida del mondo contemporaneo. Per noi conservare vuol dire anche innovare. Progere è la prima società italiana di ingegneria e si è mossa proprio per questo al fianco di Galleria Borghese. Idee e progetti dei migliori architetti del pianeta, speriamo, per pensare ad una nuova Galleria Borghese, la Galleria Borghese 2.0, perché Roma, l'Italia, l'Europa, il mondo intero lo meritano.
7: Previsti, tra l'altro, l'esposizione al pubblico dei capolavori oggi conservati nei depositi e mostre temporanee di rilevanza internazionale. Francesco Rutelli, già ministro della cultura ed ex sindaco di Roma.
9: Uno dei musei più amati nel mondo deve affrontare le sfide della contemporaneità. Le soluzioni saranno di grande attenzione, di tutela, di rispetto e, io mi auguro, di grande innovazione.
3: Notte di Champions League per Como e Roma, dopo il poker calato contro il Lipsia nella prima uscita europea, i lariani cercano conferme a Rotterdam, avversario il Feyenoord, arbitra il lituano Rumsas, il via alle 21, stesso orario in cui il francese Letessier fischierà l'inizio di Roma-Real Madrid. L'Olimpico è pronto a tributare un saluto speciale al grande ex José Mourinho. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
11: Sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
10: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, Mr. Gasperini.
12: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
10: Scalda i motori Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle merengue. Senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letessier.
3: Ed è tutto per oggi. Buonasera.
13: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
14: Wow!
13: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
14: Wow!
13: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
14: Wow, wow!
13: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
15: E a Prato, in viale Montegrappa.
13: Offerta valida fino a fine mese.
16: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce Lumea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. Lumea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto.
17: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
18: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
19: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
20: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
19: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
20: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.

0: tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro dove?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

0: synth, neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.
1: Ami gli anni 80? Hai ancora il ciuffo? Anche se non hai più i capelli, manda il tuo 3 per te. Scegli le tue 3 canzoni preferite degli anni 80 e invia un vocale con nome, città e i titoli al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia. Il ciuffo passa, la musica resta.

0: di felicità.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro. Prova anche le linee Sunsilk Luminous, Keratin e la novità Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sunsilk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Sono le 20:28.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Metà settimana con la classica ottobrata sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna e basso, proprio del tutto assente il rischio di piogge. Al nord cielo sereno poco nuvoloso nella giornata di domani con temperature massime fino a 22-23 gradi, minime invece anche di 10-11 gradi. Stessa sorte per le regioni centrali, una bella giornata di sole con temperature fino a 24 gradi sulla parte tirrenica. Per concludere, il sud generale stabilità, cielo sereno poco nuvoloso, segnaliamo ancora del vento moderato sulla Puglia di Grecale. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Non tutti gli ibridi sono uguali. A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austra, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Open weekend 17 e 18.
9: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
10: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
11: Mi senti?
12: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
11: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
12: No,
11: mi senti?
12: Niente. Ti vedo frizzato.
13: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
14: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluce gas.it.
3: Radio Nostalgia.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
3: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: Sono le 20 e 53 minuti.
5: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
6: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
7: Pensavo ad una luce
8: soft, dai toni caldi,
7: che sia intensa e bianchissima,
8: con i LED dimmerabili,
7: a piantana o a soffitto,
8: a diffusione dal pavimento.
9: Posso darvi un consiglio?
7: Sì?
9: Luce più!
10: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
11: Scopri di più su lucepiu.com.
12: Questa è Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 21 e 30 minuti.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: In offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
11: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
12: Una specie di monumento?
11: Acqua?
12: Un monumento alla cucina di eccellenza?
11: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
12: Wow!
11: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
12: E la buona cucina toscana.
11: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono le 21 e 54 minuti.
2: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
3: 30 e 31 ottobre, ad Albiano Magra, torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set, da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 22 e 27 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita? E hai alzato il volume senza pensarci. È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sorriso.

0: Sono le 22 e 53 minuti.
1: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70, 80, 90.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 23:30.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: È mezzanotte e un minuto.

0: Preparati a finire sotto sopra. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 su Radio Nostalgia.
1: È mezzanotte e 35 minuti.
2: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
3: Radio Nostalgia.
2: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Anche stasera, dalle 19.30 su Radio Nostalgia, si balla e si canta con... La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: È mezzanotte e 55 minuti.
3: Nostalgia.
1: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
4: Buon giovedì 15 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno alle Teresa e le Tecla all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 ottobre l'inventore del barometro, Evangelista Torricelli, Philippe Leroy, Fara Diba, Valerio Staffelli e Fedez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado della bilancia, hai una mente versatile, sei comprensivo e bilanciato nelle tue idee e azioni, una forte attitudine alle scienze positive, alle osservazioni critiche e sperimentali ti distingue, quindi hai la possibilità di dedicarti con ottimi risultati alle discipline scientifiche, all'arte, alla letteratura. Molti viaggi sono previsti per te e generalmente non ti fermerai molto tempo nello stesso posto. In famiglia avrai molta fortuna, posizione di preminenza. Tuffiamoci ora insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo giovedì 15 per tutti noi. Ariete, giornata all'insegna dell'operosità, caratterizzata da comunicativa socievolezza e presa sugli altri. Catturati da un'ispirazione, coinvolgiamo gli amici che aderiranno con entusiasmo alla nostra impresa. Toro, Giove in Leone ci è di inciampo, ma rimaniamo in contatto con la realtà e non cerchiamo guadagni facili. La concretezza ci aiuta a trovare soluzioni. Emozione un po' in subbuglio, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Dalla confusione emerge stavolta qualcosa di stimolante. Gemelli, manteniamo l'attenzione concentrata sui nostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cerca di insinuare dubbi sulle scelte fatte. Malcontento e nervosismo per un contrattempo, non andiamo subito in orbita, prendiamola con ironia. Cancro, il voltafaccia di qualcuno ci coglie di sorpresa, vediamola come un'opportunità per chiarire definitivamente questioni che vengono dal passato. Limitiamo la responsabilità ai nostri comportamenti, le reazioni degli altri non ci appartengono affatto. Leone, una botta di tenacia riscalda l'atmosfera. La spinta per agire concretamente la troviamo in noi stessi. Neutralizziamo gli imprevisti e le piccole variazioni di programma con un adattamento creativo. Vergine, l'attenzione è incentrata sul lavoro o la salute. In famiglia qualcuno potrebbe sentirsi trascurato e contestarci. Poca intesa con un socio o un collega. Gli occhi sono puntati sugli esiti di un'operazione economica. Bilancia, il passaggio della luna in Sagittario regala una serata da spendere in allegria, vivacità, notizie, inviti, impegno nel sociale. È l'occasione ideale anche per una rimpatriata con i vecchi amici. Scorpione, ordine, organizzazione e intuito sono i mezzi con i quali possiamo preparare il terreno per i cambiamenti desiderati e sono utili anche negli imprevisti. Accogliamo chiunque si avvicini con disponibilità all'ascolto. Ogni persona ha qualcosa da trasmettere. Sagittario, si presenta la necessità di rivedere il concetto di impegno. Un aiuto arriva dalla Luna e da Giove che evidenziano i vantaggi della cooperazione. Buone possibilità economiche arrivano dai mercati esteri. Capricorno, portiamo a buon fine le faccende di ordine pratico. Una pausa di riflessione ci aiuta poi a dare il giusto valore a una questione che ci sta a cuore. Stiamo attenti ai rapporti interpersonali, cerchiamo di essere più diplomatici, potrebbero nascere rivalità. Acquario, cogliamo al volo una bella avventura amorosa senza farci inutili scrupoli o senza insoliti ripensamenti. Ogni lasciata è persa, dice il saggio. Buon umore, scambi stimolanti con persone nuove, intenso coinvolgimento e affetto con la famiglia. Pesci, non sottovalutiamo il nostro istinto, capace di guidarci dove non pensiamo di arrivare. Un progetto si evolve e diventa qualcosa di diverso. La fiducia in noi stessi ci sostiene, anche se ci sono particolari nel lavoro che fatichiamo a digerire. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, dice così: «L'esperienza è una buona scuola, ma le sue rette sono più alte. Heinrich Heine.
3: Radio Nostalgia.
0: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70 80 90.

0: prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: È 1:20.

0: nostalgia.
1: Ciao, sono il Biba, vi aspetto ogni sabato sera a partire dalle ore 21 con tantissime novità. La prima, Upside Down Mix, tanta musica anni 80 mixata e selezionata dai nostri DJs. Seconda ora, a partire dalle ore 22, Boiler Boom, tanta musica house dal vivo suonata dai migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto e le nostre chiacchiere. Mi raccomando, ore 21 sabato sera qui su Radio Nostalgia.
2: È 1:54.